inventiamo un bel gioco. Siamo qui tutte e due, soli. Stasera se rientrerà, non lo so, non si sa. Se lei mi scriverà e dirà cosa fa. E piove sul giardino, accendere un bel fuoco. Non son triste però, siamo qui tutte e due, soli. Vorrei ricordare per te